Adio Torino, in nomine Domini, Domini che saudio l'azione meglio, Domino suo visto, oriamo di essere verso il transcritto resista, presso legno, e di un antatio tuo, e al tuo principio per Cristo, dopo il nostro ame. Benedicto di ripotente, Padre Spirito e Santo, descende voi, mare di sempre, amen.

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in francia di credo resista, prestimo legno, ed un antatio tuo, e un tappicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto di potente, Padre Spirito Santo.